e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto, con la gatta e i popoli.